0: ya da wurin era di fali yar di yarki din kai ko di ta fallo wanda ala ke tsaye amin fa sun gani ne kai da manera di nera yari a cikin wani gobe ne tira hulu je hulu ti
1: zimnu ya gana ma
0: a yo yo bala ga ni mai duk da wani tsaye da yo duk sai a ne ne ala ji ga
1: ngela dai ala bana sodu ngela mama no askin ala kun za ko first come da botro da jikran to botro ni mama ne botun zalan daram doni first come do taman kare ka soyo kashe nan duro askin yana nan da bonu first come ala rubtu nan da yana duro taman do a wado ne yuwan wada na do ne yuwan wada kura da ma taman do yuwan wada bo entro wone mare suro first come shi mare a wado ne bo entina mare jami sai surun tsare su a son dai ne na cha do luwan za su kura da ma a wan zaga da kafsina mare da jarami kun to alan first come dai to sun zakok cha nan dai first come magare da rasu ne da karantumar wallo